Enigma senso, di orribile la fiera, felice il gran grande dell'onde che spera, la fiel compagnera, la dueña de su amor, el sauce y la palma se mece en conforma.